Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Giornata di martedì ancora dominata dall'anticiclone subtropicale sull'Italia, molto caldo anche sul Triveneto, con tempo in prevalenza soleggiato in pianura e temperature massime oltre i 35 gradi su gran parte delle aree interne pianeggianti. Da segnalare però un lieve disturbo che lambirà le Alpi, porterà qualche temporale in transito soprattutto su Alto Adige, Cadore e Carnia, ma con fenomeni che potranno sconfinare tra pomeriggio e sera anche le aree prealpine e pedemontane tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il caldo però rimarrà comunque piuttosto intenso almeno per tutta la settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Buongiorno, oppure se preferite buongiornissimo. Ma chi dice buongiornissimo alle 6:04? Chi ha il coraggio di dire buongiornissimo alle 6:04 del mattino? Buongiorno invece, buongiorno, un bel buongiorno a caratteri cubitali da parte mia. Qui è Nino Carollo e questa è Radio Easy Rock. Abbiamo appena sentito gli Aerosmith con Last Child, chissà perché, ma quando sento il ritmo di Last Child penso sempre a quella, alla buon'anima di Ian Dury quando cantava Sex and Drugs and Rock and Roll. Sex and Drugs and Rock. Mi manca Ian Dury un pochino. Allora, spero come sempre sia una grande giornata per voi. Oggi è il 14 luglio, è martedì, e siamo qui ad aprire il nostro The Alarm Rock Show. Sapete con cosa lo faremo alla grande adesso? Lo apriremo con i Black Keys, Low Eye. Are you ready? Rock on!

0: Il famoso urlo di disperazione di molti di voi che sentono la radio sveglia a quest'ora del mattino. Axl Rose che si lagna, sta piangendo, non finisce mai questo pezzo. Adesso è finito, Don't Cry Guns N' Roses. Spero non stiate piangendo perché magari vi dovete alzare un po' presto la mattina. Tranquilli, andrà tutto bene, coraggio. Adesso vi consiglio come sempre alle 6:13 un buon caffè.
1: Radio Easy Rock.

0: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
1: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
3: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
2: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
2: www.sistemipuv.it.
4: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
5: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
4: È il momento giusto per fare la spesa. Emisfero.

The Jean Genie, che è questa estate veramente lei, Syrinda Fox, questa musa ispiratrice che lo indusse poi a scrivere The Jean Genie. Syrinda Fox fu l'amante, sposa non lo so, però amante impareggiabile del Duca Bianco. Era una bella donna, una modella, un'attrice, aveva questa eleganza molto dark, Syrinda Fox. Comunque diciamo che fu anche il periodo di David Bowie, in cui stava a New York, era il 72. Diciamo che la canzone è anche un bel inno alla vibrante New York City, vista proprio dagli occhi di David Bowie. E fu anche lì, insomma, che fece quell'incontro cruciale, non solo con Syrinda Fox, ma anche con un altro grande personaggio che poi divenne un grande amicone, cioè Iggy Pop. Bene, signori, un po' di storia si fa per dire, un po' di racconti, le belle canzoni del rock and roll che ci hanno accompagnato, i grandi classici dagli anni 60, dagli anni 50, dalle origini del rock and roll fino ai giorni nostri. Questa è Radio Easy Rock, buongiorno, sono Nino Carollo, il nostro appuntamento di Alarm Rock Show che continua. Sono le 6:20, ora ci sono i Gallagher, e allora godeteveli tutti dall'inizio alla fine. Stand by me, Oasis, rock on.

Squishy con Fly ci dà proprio quel senso di vita lenta, avete presente, no? Chi fa una vita lenta e che non è troppo frenetico, si alza piano la mattina, ciabat, va in cucina, si prepara un caffè, poi tutto con calma. Ecco, Fly di Squishy ci dà proprio il senso della vita lenta di cui tutti abbiamo bisogno, diciamolo. Contro il logorio della vita moderna ci vuole la vita lenta. Sono le 6 e 27 minuti e noi andiamo lentamente. Chi se ne frega, voglio dire, chi ci sta addosso? Fate tutto con calma, come sempre. Ricordo invece di prepararvi, perché questa mattina pioveranno regali nel nostro The Alarm Rock Show. Avremo due appuntamenti a sorpresa. Vi manderemo al concerto dei Subsonica, esattamente al Pordenone Blues Festival. Quindi a sorpresa arriverà il momento di mandarci il WhatsApp al 388-893-6699. Questo è un numero che dovete assolutamente memorizzare. E poi anche ci saranno i classici ingressi omaggio al Caribe Bay di Jesolo, questo parco acquatico, per portarvi così al refrigerio. Questa calda estate ci sta, un po' di Caribe Bay. Quindi mi raccomando, preparatevi, state sempre pronti, ogni momento potrebbe essere quello buono. Adesso ci sono i Nothing But Thieves a Radio Easy Rock, si intitola Evolution, la nuova.

0: Fontaines DC, e questa era Roman Holiday alle 6:36 minuti, giusto qui su
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

bene, bene, molto bene, bene, bene, amiche, amici di Radio Easy Rock. Adesso le nostre band ambassador protagoniste. Iniziamo con le tappe dei Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute. Saranno giovedì 16 luglio al Pato Rock di Piove di Sacco, provincia di Padova. Poi il 18 luglio, sabato, al Monsters of Tribute di Lazzise, Verona. Sarà una grande, un grande sabato anche con noi di Radio Easy Rock. Poi sempre The White Tape per Jam Tribute, anche loro il 18 luglio al Monsters of Tribute di Lazzise Verona. Avremo modo di parlarne in questi giorni perché è una sorta di una tre giorni veramente imperdibile, quella di Monsters of Tribute, e in particolar modo nella data del sabato del 18 luglio a Lazzise, in questo laghetto si crea un'atmosfera che ricorderà molto Woodstock. Quindi ci saranno i camper, ci saranno tutti lì belli accampati, le tende, insomma si dormirà pure lì, pare, perché si parte da venerdì e si va fino a domenica. Comunque la il sabato sarà la giornata appunto dedicata al grunge, non solo, viste le presenze di The White Tape per Jam Tribute e Get On Funk, Red Hot Chili Peppers. Adesso passiamo ai Papercut, Linkin Park Tribute. 16 luglio saranno al Beer Belly Festival di Zero Branco Treviso, 18 luglio al Rock and Roll Club di Rho, provincia di Milano. Nirvana Hit, 18 luglio a Novelda in Spagna, e finiamo e concludiamo con London Calling Classic Rock, 18 luglio alla festa del Carmine di Pieve di Curterolo. Questo è quanto, adesso sentiamo gli U2, la loro nuova che è uscita giusto qualche settimana fa, la scorsa settimana. Il singolo che anticipa il nuovo album, Street of Dreams.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Sciuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
3: 3, 2, 1, go!
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
5: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite servizi in velocità e sicurezza.
4: Un piccolo passo nel digitale, un grande passo nella gestione contabile fiscale.
5: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
6: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre...

More Than a Feeling con i Boston per salutarci questa mattina. Sono le 8:57 minuti. Grazie da Nino Carollo. The Alarm Rock Show torna domani puntuali alle 6. Vi aspetto. Tra poco Radio Easy Rock non stop, perciò divertitevi. Per salutarci anche stamattina ho pensato bene di farvi sentire la nuova di Bryan Adams. Si intitola 51st State. A domani.

0: Radio Easy Rock.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Radio Easy Rock News.
5: Maxi blitz contro l'Andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Attila ha confessato di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali, alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
6: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
3: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
5: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima.
6: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
5: Galassia,
6: l'iper risparmio per tutti.
7: Acqua Color Sporic, questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
8: Ma quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
11: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
13: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
14: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
13: È il momento giusto per fare la spesa.
14: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
15: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
16: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
15: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
16: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
15: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
16: e su bissolocasa.com.
17: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
18: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
17: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
18: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
17: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.

0: Radio Easy Rock.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la

0: Radio Easy Rock.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: tutti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino. AEO, il meglio vicino a te. Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
7: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
8: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
9: Ma è leggerissima!
10: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Twix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Twix!
2: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
3: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
4: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
5: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.
8: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
3: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Saldi incredibili da Quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landentricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
11: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
13: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
14: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
13: È il momento giusto per fare la spesa.
14: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
15: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin Lamede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
16: Goditi le fasi della fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
15: Fasin Lamede, il 19 luglio a Sutrio.
17: 30, 40, 50.
18: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
17: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
18: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
17: Ah, che rima!
19: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
18: Galassia,
19: l'iper risparmio per tutti.
20: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
21: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
22: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

I fratelli Gallagher, la loro Some Might Say, aspettando che ci diano finalmente notizie, anzi no, certezze per quello che riguarda i famosi live in Roma del 2027, ci becchiamo i pronostici sui mondiali di calcio di Liam Gallagher, che ha dichiarato quanto segue: vinceremo questo mondiale. Non so come, ha detto, non mi interessa, io ho rispetto per tutti i giocatori e per l'allenatore, ma sappiate che dovete farcela. Naturalmente poi ha anche detto: lo sapete, se vinciamo io vengo a cantare Wonderwall, e infatti ha concluso il post dicendo: forza Inghilterra, forza Wonderwall. Vabbè, domani c'è la semifinale, no? Inghilterra-Argentina, staremo poi a vedere se effettivamente c'ha ragione Liam Gallagher oppure no. Tra il pubblico però di tante partite dei mondiali è stato visto anche il signor Mick Jagger, prima però era passato da noi insieme ai suoi Rolling Stones con In the Stars.

0: www.aeo.com.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino. Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
1: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
7: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
8: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
9: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
11: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Twix trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Twix!
2: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin Lamede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
3: Goditi le fasi della fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
2: Fasin Lamede, il 19 luglio a Sutrio.

Believer era il 1967 classicone che vi abbiamo proposto in questa Highway to Rock di martedì 14 luglio, che tra poco continuerà anche con la nostra redazione per raccontarci tutto quello che succede in Italia e nel mondo. Subito ci sono loro, The

0: Radio Easy Rock.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Sono d'accordo con i Traveling Wilburys, Handle with Care, maneggiamoli con cura, queste cinque leggende della musica. Poi quando si sono incontrati erano già stati tutti un po' strapazzati, no? Dalla vita, dalla fama, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan e Tom Petty, e non c'erano, come dire, delle gare di virtuosismo tra loro, c'era proprio questa voglia di fare qualcosa insieme, di fare neanche un progetto, perché era veramente un incontro quasi casuale, ora quasi sottolineato 500 volte, però insomma era andata molto così, molto facciamo quello che ci piace, ed effettivamente del resto si sente. Siamo nella terza ora della nostra Highway to Rock, adesso Alt J, Left Hand Free.

0: Attenti, per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
3: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 €. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 €.
3: Galassia!
4: L'iperrisparmio per tutti.
5: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con Esolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
7: Il futuro è digitale. Con Esolver è più produttivo.
6: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
7: www.sistemipuv.it.
8: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 €. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: A noi piace mantenere le promesse.
11: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
10: Goppion Caffè. Bevilo buono.
12: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
13: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
14: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
15: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
16: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
15: È il momento giusto per fare la spesa.
16: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
20: Ma quanto pesa la bolletta?
19: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
21: Radio Easy Rock, viabilità.
22: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
23: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo incendiato si verificano ancora code tra il bivio per la 31 e Padova Ovest verso Venezia. Si rallenta con code per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera e Desenzano e si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in uscita Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla tangenziale di Mestre code tra Marghera e la rotatoria Castellana verso Trieste in direzione Milano tra la rotatoria Milanese e Marghera. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
22: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

È così che va qui su Radio Easy Rock. Vi facciamo ascoltare anche gli Iron Butterfly in Gada da Vida. Ma quando vi ricapita, sono perle del rock and roll, le stesse che magari potete trovare anche nel nostro Crosstown Traffic Chaos, in onda ogni domenica sera tra le 21 e le 23. Ve lo siete perso? Niente paura, potete recuperarlo tranquillamente dal nostro sito radioeasyrock.it nella sezione podcast, oppure, perché no, ascoltarvi la replica, che invece va in onda ogni giovedì tra le 21 e le 23. Adesso andiamo a trovare loro, gli Yonaka. Questa è Today.

Il grugno di Billy Idol e la sua LA Woman qui su Radio Easy Rock. Leggevo proprio questa mattina alcune sue dichiarazioni in cui raccontava praticamente il suo rapporto con il tempo che passa e diceva: quello che mi mancherà di più quando sarò un pochettino più cresciutello sarà il fatto di andarmene in tour continuamente. Ma poi continuare a farlo, voglio dire, Billy, se lo fanno i Rolling Stones, secondo me ce la puoi fare tranquillissimamente anche tu. Sono le 18 da 28 minuti. Nel 2026 i Mumsets ci avevano già regalato un album che si chiama Co-Dice e poi però hanno deciso effettivamente che si poteva fare di più, e quel di più è un nuovo singolo che noi naturalmente ci ascoltiamo, Closer to You.

0: Erano i Good Charlotte con la loro I Just Wanna Live.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: Voglio parlarti del grande evento dell'estate, perché sta tornando Vigo Rock a tutta birra, 19esima edizione. Dal 17 luglio al 1 agosto in Via del Lavoro a Vigo Novo, località Tombelle. Stand gastronomici, fiumi di birra e grande musica dal vivo con Radio Easy Rock, media partner ufficiale. Vigo Rock 2026, non fartelo raccontare.
2: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
3: Radio Easy Rock. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Don't Stop Me Now qui su Radio Easy Rock. Oh, dunque, il signor Bryan Adams è della stessa parrocchia di Bruce Springsteen, cioè lui ritiene che le cose bisogna dirle, capito? E probabilmente che anche si tratti di dirle in musica, e quindi ha deciso che per il suo nuovo singolo è ora di parlare del Canada e del fatto che non sarà mai il 51esimo stato, come invece ama pensare il signor Donald Trump. E infatti ce l'ha detto proprio così, Bryan Adams 51st.

0: minuti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubomma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
8: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
7: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
9: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
10: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
11: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
12: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: Trix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Trix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.

questa è una delle mie preferite di loro, sì signore. The Blink 182, la loro Down, ad accompagnarci al capolinea di questa Highway to Rock di martedì 14 luglio 2026. È così che andrà, meine Damen und Herren. Ci lasciamo, ma rimaniamo amici. Quel tanto che basta per ritrovarci domani qui su Radio Easy Rock per fare un altro po' di strada insieme, naturalmente, a partire dalle 16. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata e so già che ci sono tutti gli ingredienti perché sia davvero bella. Perché? Beh, per esempio perché c'è la nostra musica che adesso continua con Mammoth Same Old Song.

0: alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Sale a 6 il bilancio dei morti a Bruxelles, dove un incendio è scoppiato nel complesso residenziale della Torre Oxy. 250 lavoratori evacuati, tra questi 2 sono stati ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% del valore delle merci in transito. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata al largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non risulterebbero dispersi, una persona risulta leggermente ferita. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. In Sardegna picchi di 45 gradi. Mondiali alle 21, Francia e Spagna aprono le semifinali. In palio la finale del 19 luglio contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app. Radio Easy Rock.
3: Meteo. Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, gli amici di Easy Rock. L'anticiclone subtropicale nella giornata di domani, mercoledì, ancora interesserà il Triveneto con una mattinata e un pomeriggio di cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso sulla bassa pianura veneta, anche fino a 35 gradi, caldo umido veramente molto afoso. Poi verso la serata scoppieranno temporali dalle montagne verso la pianura veneta e friulana, quindi domani sera rischio temporali a interessare anche la pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
3: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
4: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
5: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
4: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
5: www.sistemipuv.it

0: Matrix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
5: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima!
3: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
5: Galassia!
3: L'iper risparmio per tutti.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
8: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
9: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
10: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
9: È il momento giusto per fare la spesa.
10: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
11: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
12: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago,
13: direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici, per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
12: Cooperativa agricola Volpago a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
13: Info su coopvolpago.it e sui social.
14: Ma quanto pesa la bolletta?
15: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra il bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra la rotatoria Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Frutta e verdura?
3: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.
9: What the fuck is this world? Run into you, didn't leave a message, at least I could've learned your voice one last time. Daily mind feels this could be my time by you.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
3: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
2: È il momento giusto per fare la spesa.
3: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
4: Radio Easy Rock.

0: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
1: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi e Eurospesa Spaghi Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
2: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa Spaghi Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.